0: libertà.
1: Scegliete quali noi più vi piace.
0: Io sono l'uomo di pace, due lì non fosse in una mensa.
2: Provatervi o dir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate e capaci.
0: Cara semplicità, quanto mi piaci.
2: Cessate di scherzare, o giuro al cielo.
0: Ed io giuro la terra. Non scherzo, amici miei, solo saper vorrei che razza d'animali sono queste vostre penne. Siamo come tutti noi, carne, ossa e pelle. Se mangio come noi, se vesto un donne, al fin sedesse donne son donne, ma son tali, son tali. In donne pretendete di trovare fedeltà.

0: prova avete voi che ognor costanti vi sien le vostre amanti, chi vi fe sicurtà che invariabili sono i lor cuori.
1: Lunga esperienza nel nobile educazione, pensare sublime, analogia d'umore,
2: disinteresse,
1: immutabili carattere,
2: promesse,
1: giuramenti,
0: pianti, sospiri, carezze, svenimenti, lasciatemi un po' ridere.
1: Cospetto, finite di deriderci.
0: Pian piano, e si tocca con mano, oggi vi fo che come l'altre son.
1: Non si può dare,
0: non si può dare.
1: Non è.
0: Giochiamo.
1: Giochiamo!
0: 100 zecchini
1: e 1000 se volete!
0: Parole!

0: carolissima!
1: Un accenno, un motto, un gesto! Giurate di non far di tutto questo alle vostre Penelopi!
0: Giuriamo!
1: Da soldati d'onore! Da soldati!

dentro le vene. Quando Guglielmo viene, se sapessi che burla gli buffare, per dirti il vero, qualche cosa di nuova anche io nel bello provo. Io giurerei che lontane non siam delle mene. Dammi la mano, io voglio stralogarti. Oh, che belemme!

che diavol vuol dir che i nostri sposi ritardano a venir? Songiale sì. Eccoli, non sono essi, e Don Alfonso l'amico lor. Ben venga il signor Don Alfonso. Cosa? Perché qui su? Voi piangete?

0: innervarvi, figli miei, Costanza!
1: Oh, sì! Qual male ti venuto amore, peccato reo! Forse è morto il mio amore! È morto il mio!
0: Morti non sono, ma poco men che morti!
1: Ferite, ammalati!
0: Neppur!
1: Che cosa dunque?
0: Al marzial campo or di regio li chiama.
1: Oime, che sento? E partirà.
0: Sul fatto.
1: Non v'è modo di
0: non te.
1: Non solo addio.
0: Infelici non hanno il coraggio di vedervi, ma se voi lo bramate son pronti.
1: Dove sono?
0: Amici, entrate.

0: contraddici, te ne vedi.
1: Salto amico, salto amico, finem lauda, finem lauda.

0: Un partito.
1: Oh, di partenza, crudelissimo amore!
0: Fate core, carissime figliuole. Guardate, da lontano il fancello con mani cari sposi.
1: Buon viaggio, mia vita!

Non son cattivo corpo. Va bene. Al concertato loco i due campioni di Cipriglia e di Marte mi staranno attendendo. Or senza indugi raggiungerli con te. Quante smorfie, quante buffonerie. Tanto meglio per me, cadrà più facilmente. Questa razza di gente è la più preziosa.

Che silenzio! Che aspetto di tristezza aspirano queste stanze! Poverette, non ha già tutto il torto! Bisogna consolarle! Infinché vanno i due creduli sposi come loro commisi a mascherarsi, pensiam cosa può farsi! Temo un po' per Despina, quella furba potrebbe riconoscermi, potrebbe rovesciarmi le macchie.

0: Ah.
1: Ha!
0: Destina mia, di te bisogna avrei.
1: Non ho niente di lei.
0: Ti vuol fare del bene.
1: Oh, la fanciulla, un vecchio com'è.

0: Et ora frai ma ci vuol fedeltà.
1: Non c'è d'altro san qua.
0: Prendi ed ascolta. Sai che le tue padrone han perduti gli amanti?
1: Lo so.
0: Tutti i loro pianti, tutti i deliri loro ancor tu sai.
1: So tutto.
0: Ora pense mai per consolarle un poco e trar, come diciam, chiodo per chiodo, tu ritrovassi il modo da mettere in lor grazia due soggetti di garbo che vorriano provar. Già mi capisci? Ah, oh, c'è una mancia per te di 20 scudi se li fai riuscire.

0: uccelli conosco. Questi sono i più dolci amici che amate in questo mondo, i vostri ancor saranno.
1: E in casa mia che faranno?
0: Ai vostri piedi, due re, due delinquenti e con madame. Amor,
1: sen-

0: ragazze, non mi fate più fare trista figura.
1: Che vedreste?
0: E nulla, ma mi pare che un pochin di dolcezza alfin son galantuomini e sono amici miei.
1: Come? Io dire dovrei?
2: Le nostre pene, se dirne pietà, la ceresta beta degli occhi vostri, la piaga aprì nei nostri cuir.

0: sapere un po' quella cagion di periso.
1: Ecco, spettaccio! Non vi pare che abbia giusta ragione il mio caro padrone?
2: Quanto pagare volete? E a monte è la scommessa!
1: Pagate la metà!
2: Pagate solo 24 zecchini!
0: Poveri innocentini, venite qui! Vi voglio fare in bocca!
1: E avete ancora coraggio di fiattare!
0: Avanti sera ci parleremo!
2: Quando volete!
0: Intanto, silenzio e ubbidienza fino a domattina!
1: Siamo soldati e abbiamo la disciplina!
0: Orbene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto! Colà vi manderò gli ordini miei!
1: Ed oggi non si

0: facciamo il mamman? È mal che basta il far parlare di noi.
1: Quando si dice che vengo per disfida,
0: tu sei troppo larga di coscienza. E che diranno gli sposi nostri?
1: Nulla.
0: O non sapranno fare ed è tutto finito. O sapranno qualche cosa e allora diremo che vennero per lei. Ma i nostri cuori restano quel che sono, per divertirsi un poco e non morire dalla poligonia. Non si manca di fessere la mia. Questo è vero.
1: Dunque
0: fa un po' tutto. Ma non voglio aver colpa se poi nasce un imbroglio. E imbroglio lascer deve con tanta precauzione. Era in ascolta, per intenderci bene, non vuoi scegliere per te le due narcisi.

0: partito dalla testa le piante. Amor lega le membra, vero amante. Ma brave, incoraggiate.
1: Parlate! Liberate del corpo il che brava!
0: Madama! Anzi, madame!
2: Parla tutto!
0: No, parla tutto!
2: No, cospetto del diavolo! Lasciate dalle smorfie del secolo passato! Despinetta, terminiamo questa festa!

0: Che bella giornata!
1: Caldetta, anziché no.
0: Che vezzosi arbocenti!
1: Certo, certo, sono belli! Hanno più foglie che frutti!
0: Quei viali, come sono leggiadri! Volete passeggiare?
1: Sono pronto, cara, ad ogni vostro cenno!
0: Troppa grazia!
1: Eccoci alla Gran Crisi!
0: Cosa vi avete detto?
1: Gli raccomandai di divertirla bene!
0: Passeggiamo anche noi!
1: Come vi piace! Ahi!
0: Cosa avete?
1: Io mi sento sì male, anima mia, che mi guardi morire!
0: Non mi trovo niente! Saranno rimasugli del veleno che bevesse!
1: Ah, che un veleno sai più forte! Io bevo in questi crudi e focosi, fuggi belli amorosi!
0: Sarò veleno cane! Fatemi un poco fresco!
1: Grata voi burlate, di tanto io mi moro! Spariti dove danzoli!
0: E via non fate!
1: Io mi moro, crudele! E voi burlate!
0: Io burlo! Io burlo!
1: Dunque, datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà!
0: Voi se l'avete, dite quel che fardeggio e lo vedrete.
1: Scherzo, dice davvero? Questa piccola offerta ad accettare degnate.
0: Un cuore.
1: Un cuore è simbolo di cui.

0: forse alle lusinghe tue, ma no, tu vuoi prender di me cospasso, ella non ama, non adora che me.
1: Certo, anzi in prova di suo amor, di sua fede, questo

faccio? Vuoi tu precipitarti per una donna che non val due soldi? Non vorrei che facesse qualche corbelleria.

0: Costanza!
1: Andate, barbaro! Per voi misero sono!
0: Via, se sarete buono, vi tornerò l'antica calma! Udite, fior di Licio Guglielmo si conserva fedele! E Dorabella, infedele a voi fu!
1: Per mia vergogna!
2: Caro amico, bisogna far delle differenze in ogni cosa!
1: Ti pare che una sposa mancar possa un Guglielmo?
2: Un picciol caldo!
0: Non parlo per lodarmi, se facciamo tra noi!
2: Ti vedi, amico!
0: E un poco di più merito,
1: anch'io lo dico.
2: E intanto mi darete 50 zecchinetti.
0: Volentieri, prima però di pagare, tocchi facciamo qualche altra esperienza.
2: Come?
0: Abbiate pazienza, in fin domani siete entrambi miei schiavi. A me voi deste parole da soldato.

bisogna pigliarlo l'ol che viene. Ma ecco la sorella, che cielo, sciocolato, ecco per colpa vostra in questo stato mi trovo.

Eccolo, silenzio! Il penne nella barba di grattere la pelle, darei con le corna entro le stelle. Fu quella fior di lici,

0: Vabbè,
1: chi? La tua fiore di lì.
0: La mia fior di diavolo, che strozzi lei prima e dopo me.
1: Tu vedi bene, vanno le differenze in ogni cosa, un poco di più
0: mai. La testa di tormentarmi,
1: ed una via più tuffo studiam di castigarle stororamente.
2: Giusto qual è? Sposarle.
0: Vorrei sposar piuttosto la barca di Calonne,
1: la grotta di Vulcano,
0: la porta dell'inferno,
2: per state celebi in eterno.
1: Mancheran forse donne a uomini come noi,
2: non per mancanza d'altro, ma l'altre che faranno, se ciò per queste. In fondo voi le amate, queste vostre
3: cornecchie spinnecchiate.
0: Purtroppo,
1: purtroppo,
2: e pempigliatele come le son. Frattanto un'ottava ascoltate, felicissimi voi se la imparate.